Poi siamo in Den Martin, that's amore, nadu al Giorgalia o il Blanzun. Ed in tissimo, dan il programma fu radio for BFM 98.1.